0: Гей, потанцюємо?
1: Найтепліший полюс планети. Західний полюс.
2: Ti porterò comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.